è santo, Signore. Santo. Uno dei privilegi che abbiamo è adorare al Signore, è confessare il nostro amore a Lui. E tenere un tempo di comunione intima con Lui. E decirle al Signore, te amo. Dígaselo en voz alta, Señor, te amo. Con todo